to run. Io non ti amo, non mi ami, Io non ti amo, non mi ami, Io non mi amo, non mi ami, Tu non ti ami, non mi ami. La